tanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prova un po' tu a dirmi perché dovrei arrendermi solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto,
1: le canzoni
0: per
1: che non abbiamo
0: sapere.
1: Fatto
0: per esempio tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello lì non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con
1: no, non
0: me
1: fatto, non io non ho fatto Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, non l'ho fatta.
0: Io non ho fatto adesso la gatta l'ho fatta, fai finta di non lasciarmi
1: quella
0: mai
1: non
0: anche no, non credo.
1: Io non ho fatto domani un altro giorno si vedrà.
0: Poi non abbiamo fatto che cosa c'è.
1: Come?
0: Non abbiamo fatto che cosa c'è, non l'abbiamo fatta.
1: Non abbiamo fatto
0: no,
1: che
0: non
1: cosa
0: l'abbiamo
1: c'è.
0: Fatta che cosa c'è, no.
1: Ma so se all'inizio dello spettacolo.
0: Che cosa c'è? Quella che
1: cosa c'è?
0: Che cosa c'è?
1: Tu cantavi che cosa c'è? E io che cosa c'è?
0: No,
1: che
0: non l'abbiamo
1: c'è?
0: Fatto. Ma no, non ti ricordi, io non l'ho fatta. Cioè,
1: ma sarò
0: quella lì che fa, che cosa c'è?
1: E quella lì che fa, che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te.
0: Brava, che io...
1: C'è che ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.
0: Non l'abbiamo fatto.
1: Sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatto. Se ti dico che
0: non
1: l'abbiamo fatto.
0: No.
1: Immagino per favore, non insisto.
0: Se sei sicuro.
1: Ma come sei sicuro? Abbiamo cominciato lo spettacolo con che cosa c'è?
2: Η ώρα είναι 12.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ραδιογάμα 94FM.
5: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Pinguli, pinguli, giù, vacchino, siamo la gazza e cacca.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso che

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno, senza mai girarci attorno.